scusami Angela, per il male che ti ho fatto. Tanto quando vedo la mia fotografia nel giornale, dici guarda a chi sto scemo, a chi sto scemo.

perdonare, estamos la mija, ma de vega, scurdamos este orgoglio, sto orgoglio. Scusami.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana Civiltà.

di mattina, sono due minuti passate le ore 7, bellissima giornata, al momento non è molto caldo, 4-5 gradi di temperatura, arrivare sino a 14 gradi. Buon ascolto a tutti! Fai IBI 103.1 FM e digi tu IBI World.

Buon mercoledì, rieccoci qui. E sono precisamente 4 minuti passati alle ore 7 del mattino. Io sarò qui con voi a tenervi compagnia sino alle ore 8 con un programma in italiano. E la temperatura al momento 6 gradi, arriverà sino a 14 gradi. Però no, non ci dimentichiamo, siamo anche nella stagione invernale, nella stagione invernale. Allora, tutto bello, ma mi auguro proprio di sì. Buon breakfast, buon inizio di una giornata lavorativa, anche se non è lavorativa, anche se è come. Anyway, comunque sempre una. Io vi auguro sempre una buona giornata. Vacci piano, questo ce la canta Video, Emma e Romy. Vacci piano.

Buon risveglio, Adelaide. Buon risveglio. E cominciamo subito con le notizie. Vengono dall'Europa. Pensate che Vienna c'è il record. Vienna, naturalmente, si trova. Non so se voi avete anche studiato la geografia. Vienna si trova in Austria, ai confini con l'Italia. Diciamo anche nel centro dell'Europa, quasi. C'è stato un record di calore, 40,8 gradi di temperatura. Però anche in Italia c'è l'allarme rosso per 27 città. Mamma mia, che calore ha invaso l'Europa e quest'anno. Tutte le cose cambiano. E sono un grande, questo ce la canta Tiziano Ferro.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora c'è?

0: accorto.
1: Tiziano Ferro ci ha appena fatto ascoltare, sono un grande. A proposito, si parlava di temperature super calienti che hanno raggiunto anche che l'Europa, super super caldo, però sai, hanno invaso che l'Europa, però non solo quello, anche c'è stata un'invasione, il Marocco ha invaso la Spagna, a Camboli, bellissimo. Io mi ricordo, ho studiato la storia moltissimi anni fa, sai, quando c'erano questi invasori. Arrivano i turchi, arrivano gli ottomani, arrivano i galli, arrivano questo, arriva quell'altro, barabum, barabam, barabam. Quando invadevano, diciamo, l'Italia o voleva nel resto che dell'Europa, burbum, burbum, burbum, si puntavano i cannoni, arrivano, invasione, burbum, burbum, colpi di cannone, barabum, barabam, barabam. Una catastrofe, però non bisogna fare così, non bisogna fare così, però sai com'è. Il Marocco ha invaso. Ha invaso la Spagna, dobbiamo proprio dirla, perché così è la situazione. L'arrivo in massa di persone migranti a Ceuta, avvenuta la scorsa settimana, secondo l'intelligenza spagnola, è stata facilitata e sostenuta dalle autorità del Marocco. Perciò un'invasione è stata illegale, politica, come già avvenuto in passato, quando Ceuta venne usata come leva di ricatto nei confronti della Spagna. I motivi sono geopolitici, non mancano dei rapporti tesi con l'Algeria alla vicinanza tra Rabat e Washington, in particolare con Donald Trump. Mamma mia, come cambiano che le cose, che una volta quando si faceva che una cosa, sai, e veniva cercata, sai, di risolverla subito, adesso invece no. Adesso le cose sono cambiate. Anyway, this is what it is. Barrio Lambada, questo ce la canta Fred De Palma.

Barrio Lambada ce l'ha fatta ascoltare Fred De Palma. Buon mercoledì mattina, people, person, everybody, qua da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI103.fm in digitù IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide. Si trova al numero 10 di Byron Plus, Adelaide, in the city. Per quanto riguarda anche il numero di telefono, se volete contattare qui lo studio, 8211 7066. Se invece telefonate globalizzamente da tutto il mondo, dovete digitare più 61 8 82 11 7066. E rieccoci qui, rieccoci qui. Allora, abbiamo qua una notizia sportiva, una notizia sportiva. Pensate che la Taddeucci, una italiana, vince l'oro in Senna. È sporchissima il Senna, lo sappiamo tutti, è un fiume, sporchissima, dice, era tutta zozza, sugli occhialini aveva di tutto. Taddeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto in acque libere degli europei, una grande impresa effettuata nuotando in una Senna davvero ai limiti della decenza. Zozzissima, zozzissima, dice. Ma l'importante è vincere, non partecipare. No, no, veramente l'importante è partecipare, anche se non si vince. Però lei, la Taddeucci, ha vinto l'oro. Well done, well done. Popolare, questo ce la canta Michele Bravi e Mida. Popolare.

0: disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.

Cuoricini, cantata dai Coma Cose. Buon mercoledì mattina, 25 minuti passate alle ore 7 del mattino. Oggi è 5 di agosto, siamo ancora nella stagione invernale. Però l'ultimo mese poi ci sarà, a settembre poi ci sarà la primavera. Allora ragazzi, tutto bene, io vi auguro proprio che le cose vanno nel migliore dei modi con i tempi che corrono. E a proposito, per tutti coloro che si trovano a corto di carburanti, lì potrete trovare oggi nelle stazioni di servizio, pensate un po', voi sopra i $2, tutto sopra i $2, la super è $2 e qualche 5 centesimi, e riguarda invece il diesel, mamma mia come è salito, $2.50. Però col gas ancora si può ragionare. Che casino, people, pelle di diamante, questo ce la canta Marcella Bella.

0: Pelle di diamante, ce l'ha appena fatta ascoltare Marcella Bella. Abbiamo una notizia qua, viene dall'Italia, dalla città di Genova. Pensate che la giunta di Sali sta provando a tracciare una strada, quella di non rendere più possibili l'attendamento dei circhi con animali. Non vogliono più i circhi con gli animali. E questi animalisti dicono, sai, che sono maltrattati, ma non è vero, non è proprio vero. È perché poi, tra l'altro, anche qua abbiamo i giardini zoologici, no? Che sai come, che ci sono anche tutti gli animali chiusi in gabbia, qua e là, e via dicendo. Però quello no, quello e va bene, è quello che è tutto a posto. Poi ci sono anche diciamo le corse dei cavalli, anche lì in Italia, sai com'è, i cavalli che corrono tutti sfrenati, sai com'è, bam bam, e anche quello lì va tutto bene. Quando si tratta di soldi, di incassare soldi, va tutto bene. Però quando poi c'è da dare soldi, non va più bene combinazione. Io mi ricordo quando ero piccolino che andavo proprio a vedere questi circhi che venivano proprio con gli animali. C'era lì quello che, sai, che addestrava dominava il leone. Poi c'era anche quelli che andavano le cavallerizze sui cavalli, no? Questi bellissimi cavalli. Poi tra l'altro li tenevano anche bene strigliati con la corona in testa, no, guarda me. E non solo quello, poi c'era anche i cagnolini che stavano lì su due piedi, che belli tutti puliti, no, guarda me. Era tutto bello. Però c'era anche l'elefante, gli elefanti che viaggiavano tutti contenti qua e là, no? Però dicono adesso no. Era bello anche per i bambini a vedere questi animali che, sai, erano diciamo social con le persone che, naturalmente, perché anche quelli che li addestravano ci tenevano molto, no? Erano come e facevano proprio parte di questa famiglia dei circhi. Adesso no, dicono che no, questo is no good, qua bla bla bla. Che casino, Pipu, c'è una grande confusione, e mi sembra anche che il mondo sta andando anche nel pallone.
1: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: Station sponsor.
3: Ciao ragazzi, ciao!
4: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana.

data dai coma cose, ma no, la vita è bella, la vita è un dono prezioso e vediamo di tenersela cara. Curiamoci Pipu, la mattina appena ci svegliamo, sai com'è? Guardiamoci allo specchio e diamoci anche una messa a punto, guardiamoci anche su quello che è naturalmente sugli indumenti, no? E manteniamoci sempre in bella figura. Abbiamo una notizia qua, purtroppo, la terra trema, c'è stato un terremoto a Cosenza ieri, il 4 di agosto, di magnitudo 3.5 con epicentro a Celico, è stato avvertito dalla popolazione. Scossa di terremoto ieri, 4 di agosto, in provincia di Cosenza. Il sisma di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 15.5 dall'ingegneria con epicentro a 9 km né dal Celico Cosenza, ed è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. Al momento fortunatamente non si segnalano danni. Classico, questo ce lo cantano, articolo 31.

Classico articolo 31, mamma mia, che canzoni, che canzoni. Anyway, ci scusiamo con tutte, sai, le persone queste italiane tante volte con le canzoni esagerano. Allora qua abbiamo una notizia, mamma mia che casino anche qui. E pensate che in Italia vogliono costruire un nuovo stadio Maradona di Napoli con 63.300 spettatori, seduta a 7 metri dal campo e parco verde e 1.500 posti auto. Con tutti i problemi che ci sono in Italia, invece di costruire appartamenti, onore mio, ospedali, cliniche e via dicendo, cose, dare soldi di più agli italiani, vanno a spendere soldi per costruire questo Maradona, questo stadio Maradona. Però si sa perché, naturalmente, perché dove c'è sai, il calcio, c'è il business, money. Io non includo tutto che è lo sport, perché io parlo del calcio, perché qua stiamo parlando proprio di uno stadio di calcio. Saranno molti sponsor dietro e naturalmente dietro questi sponsor ci saranno molti, anche sai come, affari e anche affari loschi. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, Coca-Cola People.

Ivan Granatino ci ha appena fatto ascoltare Coca-Cola. Che notizie che vengono qua dal mondo. Pensate che una turista denuncia un bar del Lido perché le ha negato di consumare. Questo chi viene dalla spiaggia libera. Questa è turista, veniva dalla spiaggia libera e era andata lì in questo bar del Lido per chiedere un po' d'acqua, naturalmente a pagamento e anche altre cose. Questo è successo a Gallipoli in Puglia. Il bar di un Lido si è rifiutato di dare caffè e una bottiglietta d'acqua a una cliente della spiaggia libera. Questo c'è anche di mezzo gli avvocati. Gli esercenti non possono rifiutare senza un motivo legittimo, dice. E quali sono i motivi legittimi? Ma vale a capire, ha chiesto di usufruire del bar del Lido, ma i gestori si sarebbero rifiutati perché veniva dalla spiaggia libera. Si tratta solo dell'ultimo scontro tra lidi balneari, è avvenuto dalla spiaggia libera, è avvenuto sulle nostre coste. Che casino, guarda come fanno, guarda come vanno le cose, e vediamo un po' se riusciamo a capirci qualcosa. Uno delle meti più frequenti e amate di tutta la Puglia, qui si trovano alcune delle spiagge più belle d'Italia. Come avviene spessissimo lungo le nostre coste, grandi lidi si alternano a piccole spiagge anche libere, mentre in quasi tutti gli altri paesi d'Europa la spiaggia è un bene pubblico, anche qui in Australia fortunatamente. Gli esercenti possono limitarsi a offrire noleggio di lettini e ombrelloni. In Italia il sistema delle concessioni dall'uso di pezzi di spiaggia è privati, escluso solo il tratto della battigia. Questa situazione crea di frequente attriti tra chi vorrebbe usufruire delle spiagge senza pagare il lettino. Ma nel caso ricostruito sulle pagine pugliesi di La Repubblica, questo grande giornale, il gestore di un bar Gallipoli è andato oltre. Avrebbe rifiutato alla cliente, la 54enne, adesso lo diciamo il nome, il caffè e l'acqua che chiedeva perché non era il cliente del suo Lido. Forse perché anche la donna, sai, con l'acqua e il caffè, forse voleva anche usufruire dei servizi igienici. Però sai com'è, tante volte non sappiamo come vanno le cose. L'importante è che vanno a finire bene. Mamma non mamma, questa ce la canta, Babi Kai.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Guys, why are you crying?
3: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season of Pensavo Peggio is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
2: You're coming back, aren't you?
3: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
2: So it's set. You're back on the 9th of September.
4: Pensavo Peggio!
2: Don't listen to them.
5: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana

La discoteca italiana, che bella la discoteca. Abbiamo qua una notizia sportiva. Ci sono stati ieri i funerali di Franco Baresi, un grande giocatore del passato e che purtroppo ci ha lasciato. I tifosi del Milan si schierano acclamandolo, e però anche a Maldini. Ci sono stati fischi alla dirigenza del Milan. Così vanno le cose, eh.

programma del mercoledì, 52 minuti passate le ore 7 del mattino. Vi ricordo, siete state in ascolto con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. 7 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 14 gradi. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Borra. Ciao ciao a tutti e naturalmente anche Good Weekend, che è quello che arriva prossimamente. Ciao ciao.